Colombo la chiama dalla sua portantina. Lei rimette le manette col suo e rimbocca le lenzuola.

Canzino, ma ho letto i studi, nuota con delfini. Ama la Lega, odia il fratello, va a cena buco alla gabatella.